Vegna, vegna, vegna, vegna, vegna, vegna, vegna. Olio Kimbare, DJ Kimbare, ta vuol dare. Sa! Kimbare! Ta savare che! Kimbare!